Sai perché quando viaggio la solitudine va via, quando canto, quando sogno la chitarra.